cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? A non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.